0: Radio. No sta biba de un mondo da una red nan social ta invadivo tur dia cu miles di mensaje. Pero si bo che gane battaglia di credibilità e visibilità ribo bo negoci, porebo betri be cabai ganado, radio emissora. Tur dia cu miles e miles di oyente fiel che te queda mantenere nan emissora sendi riba 98.9 den radio no sta disegnabo campagna na midi di lo che bo negoci mester. Y ponen a vos emisora con más tabor a escuchar. Sinti presencia, demo negocio, Cool FM. Toma contacto a vos y sigue el plan.
1: Welcome back.
2: Here we go.
1: Yo.
2: Yo.
1: Turn it up. Turn up the hits.
2: Your number one hit music station. Here we go.
3: The quiet storm, good for the body and soul.